Ebena ha unti amoni na so ina se. Na po bieni no eti. Ata so unti. Ala unti mo na flora. Na no papa bi eti mi so ti. Jabi ba fa di ehubi mo. Na ma di ehubi mo. Na no bu gbe ni na o te nsu no. O ti e mo flora de.

machine, mama, you know, put to the right to Bramienka Casafu, bro. Right to Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia, Binia,